Yebo kunjalo. Yebo silindele, sihlale silindile. Sihlale sibophe isifocia. Isimi ngomumo ngoba lempi esilwayo. Hey, impi yasemkhathini. Silwa nemimoya. Hey, kwasiyam. Kulungile.

con nuestra vela avanti Gesù l'angolo un profumo comiamo avanti Gesù wafelu Gesù wakanya un profumo ti l'angolo un profumo avanti comiamo ma bucona wena wati kandino ankatala kona manda tolo ku sazi sambulo sabanja banja befala lama ku. Oh my generation, if only you could go back there. Uyona nena nena jama beli kwa nana.